0: The Hungarian State Opera Chorus and Orchestra, conducted by Vil Humburg, Verdi's Falstaff.
1: Ehi, peggio! Io andate a impendervi, ma non più a me. Due vetture prendi per due signore. Consegna a posto, corri via, presto va, presto va.

0: No.
1: Vuol l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
0: Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No.
2: L'onor non è chirurgo.
1: Che dunque?
0: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?

peso troppo e vi discaccio. Ora, vesti, vesti, al galoppo, al galoppo. Il capisco assai bene di star. Vesti, vesti, vesti, al galoppo.